consiglio di bambini.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 3 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea ha chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 3 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea ha chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del grande slam. Ma stavolta il 39enne Viterbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
3: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
1: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente al chilometro 426-200, tratto chiuso e 9 km di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, 2 km di coda anche verso Bologna. In A11 rallentamenti tra Pistoia e Alto Pascio verso Pisa. In Fippilì code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
2: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
3: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi duranno anche 4 mesi. Chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
2: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP, la prevenzione per i soggetti a rischio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente al chilometro 426-200, tratto in fase di riapertura e 10 km di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Rallentamenti in galleria tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. In A15 rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Code a tratti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it. (3) 66 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
2: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
3: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi duranno anche 4 mesi. Chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
2: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno, per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. In A1 per un incidente adesso risolto al chilometro 426 e 200, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A15 tra Pontremoli e Berceto 2 km di coda per traffico intenso in direzione Parma e 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 69 in direzione La Spezia. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Sulla Fipilì code a tratti tra Ponte d'Era Est la diramazione per Pisa in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulla statale 1 Aurelia code tra Venturina e Vignale in entrambe le direzioni. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Salvatore a Pilli e Casal di Pari in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. In A11, code a tratti tra Montecatini Terme e Lucca Est, in direzione Pisa. Sulla A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara, in entrambe le direzioni. E code a tratti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, in direzione sud. In A15, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma. 1 km di coda tra Aulla e l'allacciamento con la 12, in direzione La Spezia. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Salvatore Appilli e Bagni di Petriolo, in direzione Grosseto. Sulla statale 1 Aurelia, rallentamenti tra Venturina e Vignale, in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.
7: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
8: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Park ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info, davide@crovetti.com.
7: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
6: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Spostandoci sulla 12, code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in entrambe le direzioni. In A15, 2 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Sono lo specchio la cui immagine vorresti assomigliare, il vaso di Pandora che vorresti scoperchiare per entrarci dentro e restarvici rinchiuso, lontano da quel mondo in cui ti senti intruso ed invisibile, dentro un'automobile, fermo in un ingorgo ad uno svincolo, il tuo sguardo immobile appoggiato sopra il finestrino col calore oscilla ed un prefetto estraneo che manco t'assomiglia t'osserva, occhi vuoti come fuochi spenti, la faccia di chi proprio non ha niente da dirti o da darti ti sfiora facendo

Sangue, la mia specialità. Te ne faccio vedere fiumi. Facevo il Colosseo un paio di millenni fa. Intere a pezzi cluse le frattaglie, spaccio storie d'ogni sorta, complete di dettagli e figli morti, contorti e psicodrammi esistenziali e passioni turbolente, torbide ossessioni con amanti, parenti, issa esse o malamente, tutti insieme a vendicarsi, ma appassionatamente. Mo

Eppure se ti parlo con la faccia di chi t'assomiglia, non è certo bella ma è sincera. Le storie sono paccottiglia rosa, gialla e nera, un po' cronaca vera, un poco gente. Io non ti dico niente, però te lo ripeto lentamente, con tono dissuadente, t'arravoglio in un imbroglio e non ne scappi più. E c'è di blocco la tua identità alla TV. Seguimi, fermati, girati, adesso togliti la pelle e osservami. Fa attenzione perché ora sei target davanti al mio plotone, e l'hai voluto quel tuo posto in prima fila, coglione. Ti dico

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community.

0: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di un incidente al chilometro 106 e 800 si segnalano code a Rosignano Barriera in direzione sud. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di un incidente al chilometro 106 e 800 si segnalano code a Rosignano Barriera in direzione sud. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti a Rosignano Barriera in direzione sud. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve-Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Psicoradio, la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Io come voi sono stata sorpresa mentre rubavo la vita, buttata fuori dal mio desiderio d'amore.
5: Io come voi non sono stata ascoltato. E ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e strapparmi i capelli.
6: Io come voi ho pianto, ho riso e ho sperato.
7: Io come voi mi sono sentito togliere vestiti di dosso.
8: E quando mi hanno dato in mano la mia vergogna, ho mangiato vergogna ogni giorno.
9: Io come voi ho consumato l'amore da solo, lontano persino dal Cristo risorto.
4: Ma io come

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo questa puntata offrendo l'assaggio di un programma che andrà in onda dopo settembre. Stiamo infatti lavorando ad un esperimento. Cercheremo di trasferire in audio un nostro video documentario che ha raccontato negli anni 90 un grande cambiamento che la legge Basaglia stava iniziando a produrre. E ascolterete ex pazienti di una struttura psichiatrica tornare per visitarla da persone libere e non più da internati. Antonio B. ha 50 anni. È nato in un istituto che si chiamava Casa della Madre e del Bambino e lì è stato lasciato. Da allora non è mai uscito dagli istituti, ci ha passato tutta la vita fino ad arrivare a Budrio, all'istituto psichiatrico San Gaetano, una specie di manicomio. Non sa leggere, non sa scrivere, non conosce bene i soldi. Adesso vive fuori, per la prima volta a una casa, un appartamento con altri pazienti. Antonio ha una grande passione, una passione da bambino piccolo, il suo cavallo a dondolo.

0: Anche Sara, Candido e Silvano hanno passato l'infanzia in istituto e poi sono finiti al San Gaetano. Sara, come tanti altri, a 20 anni è stata giudicata non dimissibile. Non sa leggere o scrivere. Oggi un gruppo di pazienti, medici e operatori torna a girare nelle stanze del San Gaetano.
1: Eravamo così una volta.
2: Una volta eravamo tutti così. Tutto il giorno, noi eravamo, quando io ero dentro che non andavo mai fuori, scossavo solo la testa in questo modo.
1: Sì, scossavo.
2: Perché non mi mandavano fuori, allora stavo più dentro che fuori.
1: Allora al mare non ti mandavano mica.
2: Eravamo così, ti dico ragazzi, tutti così.
1: Con la TV accesa tutto il giorno, beh, non sapevi cosa fare.
2: Guardavi la TV.
1: Guardavamo Sanremo.
2: Sanremo, lo zucchino d'oro.
0: Ascoltiamo adesso il dottor Filippo Renda, psichiatra, che ci aveva aiutati a capire meglio la grande differenza tra la psichiatria manicomiale e quella che invece cercava di svolgersi in libertà, aiutando i pazienti ad avere una vita attiva e dignitosa.
3: Questo era il manicomio, un grande contenitore di sofferenza umana che ipoteticamente doveva servire soprattutto a proteggere i cittadini dalla violenza supposta nelle persone che venivano rinchiuse. In realtà non serviva questo, non ha mai il manicomio eliminato la violenza presente nel sociale e soprattutto l'esito era che peggiorava le condizioni di malattia delle persone che conteneva. Innanzitutto abbiamo recuperato le persone a una possibilità di vita serena e di lavoro, come la maggior parte di noi la svolge, pur con notevoli problemi. Abbiamo aumentato la possibilità per tutti i cittadini di accedere alle cure, cosa che il manicomio non faceva assolutamente. Il manicomio spaventava i normali e soprattutto i pazienti. Era una presenza pericolosa soprattutto per i pazienti, che quindi molto poco volentieri accedevano alle cure. Servizi come li abbiamo creati hanno aumentato le possibilità di cura per tutti quanti e proprio in ragione di questo ha aumentato la sicurezza generale dei cittadini, in quanto più persone malate serenamente possono avvicinarsi ai nuovi servizi che non sono pericolosi per loro. Sanno che possono guarire e uscire da servizi guariti o, se restano malati, condurre una vita libera e con i supporti necessari a condurla. È quello che abbiamo costruito in tutti questi anni.

0: Dunque, io avevo 3 anni e mezzo, che ero piccolo. Avevo fatto negli istituti, ho fatto 2 istituti, uno a Chieti e uno qua a Budrio. Dopo mio padre e mia madre, la prima cosa che hanno detto è che questo che cosa ve lo tenete a fare? Tanto io, mio figlio, non lo so che cosa ne farei. E allora dopo, quando ho sentito così, un po' da piccolo cominciavo a piangere, perché ho detto, ma com'è che non mi vengono più a trovare e non ho più nessuno? Alla fine mi hanno detto, oh, questa è la tua vita che farai. Perché prima non sapevo fare niente, adesso so fare tutto. Dopo che ho imparato, che sono andato via da San Gaetano, ho cominciato a imparare a fare l'elettricista, il muratore, il falegname, raccogliere i zucchetti, raccogliere i pomodori, fare delle sbadilate di roba, con i caretti, poi con le macchine, perché lavoro anche con la macchina. E prima non sapevo fare niente proprio, ero un vagabondo. Adesso so far tutto.
1: Un altro protagonista del nostro percorso è un ragazzo dai capelli lunghi e biondi che è molto incuriosito dai pesci dell'acquario che gli è stato regalato dalla madre.
2: Questa è 2SR, questo è un acquario che me l'ha portato mia madre, che ci sono i pesci, però come sforzo questi pesciolini qua vengono sempre in qua perché hanno sempre fame, però sono stupidi perché vanno sempre contro il vetro, praticamente non vanno né lì né a fare la pigrata o...
1: Allora concludiamo, ci fermiamo, perché non vogliamo spoilerare. Interrompiamo la nostra presentazione, che riprenderà dopo l'estate, e allora approfondiremo il tema che oggi vi abbiamo solo accennato. E poi vogliamo soprattutto festeggiare i 25 anni di Arte e Salute, ovviamente i 20 anni di Psicoradio, con più di 1000 puntate prodotte, ringraziando tutti quelli che ci hanno aiutato a mettere in piedi questo piccolo miracolo.
3: Psicoradio,
4: la radio
3: della mente.
5: Progetto Youngol,
6: in collaborazione con ASL di Bologna
7: e Regione Emilia Romagna.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Giovanni.
9: Io sono Samuele.
10: E io mi chiamo Tommaso.
9: Siamo dell'Istituto Maiorana di San Lazzaro e abbiamo scelto di partecipare al progetto Youngol in collaborazione con Psicoradio per trattare il tema importante dell'accessibilità al lavoro e l'ingresso in questo mondo per le persone con sofferenze psichiche. Scegliendo un argomento è venuto fuori questo tema e ci siamo resi conto che è molto poco affrontato, come se ci fosse un tabù. Per questo abbiamo deciso di parlarne.
8: Abbiamo intervistato 2 psicoredattrici per raccontarvi la loro esperienza.
11: Quali erano i tuoi maggiori dubbi prima di approcciarti nel mondo del lavoro?
12: Sicuramente che non fossi in grado di soddisfare le richieste del lavoro stesso. Però comunque cercavo anche qualcosa che mi rendesse la vita più semplice, quindi qualcosa che mi piacesse per viverla meglio.
11: Qual è il primo lavoro a cui lei si è approcciata?
12: Ho iniziato a lavorare tardi perché ho finito prima l'università. Il primo lavoro me l'ha trovato il CSM ed era una borsa lavoro in un centro di formazione per ragazzi e mi occupavo prima della ristorazione, quindi ero in cucina e aiutavo a preparare, e poi ero responsabile invece del bar, perché uno dei corsi che frequentavano i ragazzi era appunto ristorazione, facevano cucina, bar e sala.
13: I'm a cruise ship designer.

0: Ha fatto uso del colloquio mirato?
1: No, perché bisogna accedere con una invalidità e io in quel periodo non l'avevo ancora richiesta, però ho fatto richiesta 3 anni fa e mi hanno accettato e ho potuto usufruire di questo servizio. Prima però mi ero comunque servita del collocamento normale e mi hanno comunque fatto un corso preparatorio al colloquio. Cosa fare, cosa non fare, come presentarsi. A questi corsi di formazione sul colloquio mi veniva anche suggerito delle frasi da non dire e delle frasi che invece facevano più effetto. Per esempio, se era un grande fumatore, magari questa parte la sorvolavi, cercavi di dare la migliore impressione possibile e fare del tuo meglio.

0: Hai avuto difficoltà nel momento in cui ti trovavi ad approcciarti all'interno di questo lavoro, nell'integrazione e nell'integrarti nell'ambiente?
1: Nel primo lavoro lavoravo con i ragazzi e avevo anche un certo potere, perché comunque erano molto difficili da gestire, essendo anche tanti. E quando c'erano tutti in cucina, gli spazi erano veramente pochi e diventava complicato lavorare. Soprattutto perché io dovevo comunque portare a termine un lavoro e invece i ragazzi facevano tutt'altra cosa. Gli insegnavano a diventare cuochi. Io ero nella sezione che doveva preparare i pasti quotidiani, per cui ci scontravamo un pochino. C'era sempre la mela marcia che creava scompenso. Nell'attuale lavoro, non lavoro con i ragazzi, ma sono persone più grandi, quindi hanno anche più esperienza di vita e quindi c'è più affinità. Si lavora meglio, si trova sempre un punto di accordo alla fine.
2: Quali consigli daresti a chi si vuole approcciare al mondo del lavoro e che ha le tue stesse difficoltà?
1: Innanzitutto di non scoraggiarsi. Sicuramente devi impegnarti tu in prima persona a cercare un lavoro. Ti possono offrire diversi servizi, quali il collocamento mirato, i tirocini al CSM, ma sei tu che comunque devi volerlo, spingerti un pochino oltre per ottenere quello che vuoi. Magari non trovi il lavoro perfetto alla prima scelta, però magari continuando a cercare, a lavorare, comunque ti fai delle competenze che potranno servirti per il tuo lavoro ideale.

0: situazione.
1: Quali erano i suoi maggiori dubbi, timori o emozioni che si sono riscontrate quando si è trovata ad approcciarsi al mondo del lavoro?
0: Il maggiore dubbio che ho sempre, ogni volta che vado a fare un colloquio di lavoro, è: mi piacerà quello che vado a fare? Perché durante la fase di colloquio sì, ti vengono dati gli orari, ti viene descritto brevemente la mansione, ma solo una volta che ci sei proprio sul posto capisci se è una cosa che fa per te, se invece non era quello che ti aspettavi. Quindi tutte le volte cerco di informarmi il più possibile, capire. E anche chiedere di fare una giornata di prova, perché non è detto che come il lavoro ti viene presentato sia poi la realtà.
2: Ha mai usufruito di un collocamento mirato?
0: No, mi sono sempre candidata ad annunci di lavoro normali, però ci sto pensando perché nel collocamento mirato sono disponibili molte posizioni part-time, invece magari si fa più fatica a trovarle per i canali normali. E quindi sto pensando di fare richiesta appunto per entrare nelle categorie protette.

0: Quando si è trovata all'interno dell'ambiente lavorativo, ha avuto difficoltà nell'integrarsi?
1: Negli ambienti lavorativi che ho frequentato non ho avuto particolari difficoltà ad integrarmi. Sicuramente quando mi trovo a lavorare, la mia più grande difficoltà è lavorare con colleghi. Lavoro molto meglio da sola quando so che posso gestire le cose in maniera autonoma, mentre trovo più difficoltà a fare lavori in gruppo, lavori di squadra. Infatti qui a Psicoradio mi sto allenando in questo. Però sì, le mie esperienze lavorative diciamo che erano tutte abbastanza autonome, non ero inserita in un team di lavoro.
2: Quali consigli darebbe a chi ha le sue stesse difficoltà e chi si vuole approcciare al mondo del lavoro?
1: Sicuramente di non nascondere le proprie caratteristiche o anche i propri punti deboli, perché li abbiamo tutti. Ovviamente in fase di colloquio bisogna saperli valorizzare, cioè magari dire sono particolarmente sensibile, ma penso che sia un punto di forza perché mi permette di empatizzare meglio, oppure sono una persona istintiva. Però questo mi ha permesso spesso di risolvere errori in un breve lasso di tempo.
0: Come pensa che il suo datore di lavoro veda la sua assunzione? Secondo lei lo trova più come un peso o come un'opportunità?
1: Allora, il mio ultimo datore di lavoro non sapeva, non era a conoscenza della mia problematica, quindi non poteva viverlo come un peso. Sono sempre stata comunque apprezzata perché ero l'assistente del titolare e nel momento in cui mi sono licenziata era parecchio dispiaciuto. Sono però certa che per un datore di lavoro che va ad assumere qualcuno che fa parte appunto delle categorie protette e viene a sapere che ha un disagio psichico, io personalmente penso che non lo veda di buon occhio. Questo è il mio pensiero personale.

0: Una delle possibilità a disposizione delle persone con un disturbo psichico per cercare lavoro è il collocamento mirato.
1: La dottoressa Claudia Romano è la responsabile del collocamento mirato di Bologna, dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.
2: Innanzitutto, che cos'è il collocamento mirato?
3: Dice la legge che il collocamento mirato è un insieme di strumenti che servono a analizzare le competenze delle persone con disabilità e le postazioni di lavoro presenti nelle aziende per riuscire a fare un incrocio tra domande e offerte.
4: Ma cosa intendiamo con il concetto di disabilità?
3: Allora, il concetto di disabilità per

La legge 68 corrisponde a un riconoscimento di invalidità civile, quindi la legge si rivolge a persone che hanno un riconoscimento di invalidità civile con una percentuale almeno pari al 46%. La disabilità individua soltanto il fatto che quell'individuo può utilizzare questo meccanismo. La legge prevede che tutti i datori di lavoro, quindi sia le aziende private che le amministrazioni pubbliche che hanno almeno 15 dipendenti devono riservare dei posti alle persone con disabilità. Il collocamento mirato è un'opportunità. Le persone con disabilità possono accedere a tutto il mercato del lavoro anche a prescindere dal collocamento mirato. La nostra è un'opportunità in più. Gli stessi pazienti del Dipartimento di Salute Mentale molto spesso fanno dei percorsi che non entrano nel collocamento mirato.

0: All the moments spent crying, I was meant to laugh. The past don't hurt as much as it did. I'm intact, honorable syntax. Just trying to cope, I had a head full of smoke and a stomach where the gin sat. Imagine if I didn't rap. I'm grateful for the gift of gab. Articulate the break, then let a wave crash. The place I put my pain at, the place I let it rain at.
1: Dottoressa Romano, io volevo chiederle questo. Il datore di lavoro in fase di assunzione può chiedere perché fa parte delle categorie protette?
2: Allora, dunque, in realtà nessuno di noi può dire il proprio stato di salute. Quelli che una volta si chiamavano dati sensibili, adesso si chiamano dati particolari. Quindi è chiaro che lo stato di salute non è un'informazione da comunicare. Il datore di lavoro sa che questa è una persona che ha un riconoscimento di invalidità civile. Quello che deve sapere il datore di lavoro sono le prescrizioni, ma quello glielo diciamo noi, perché noi abbiamo la cosiddetta scheda di diagnosi funzionale, cioè quello che il lavoratore può fare o non può fare nell'ambito dell'attività lavorativa. Cioè, se a me il mio datore di lavoro mi chiede perché io mi sono assentato per quei 15 giorni di malattia, mi chiede che cosa ho avuto, io lo denuncio.

0: Prima di concludere, vogliamo dirvi quello che ci ha colpito di più di questo progetto. A me, ad esempio, è piaciuto molto l'ambiente e il clima che si respirava a Psicoradio e ho apprezzato molto tutti i passaggi della costruzione di questo podcast.
1: Io ho apprezzato molto la disponibilità delle psicoredattrici che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo progetto e di acculturarci su questo argomento.
2: Nel mio caso, la cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto di imparare a utilizzare nuove strumentazioni e scoprire degli aspetti teorici su alcune cose che io davo per scontato. Per esempio, su come far nascere un'idea.

0: Un saluto da Giovanni.
1: Un saluto da Samuele.
2: Un saluto da Tommaso.
3: Progetto Youngol,
4: in collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia-Romagna.
6: Obiettivi del progetto Youngol: far crescere nei giovani partecipanti le competenze necessarie a realizzare un podcast, sviluppando la capacità critica e combattendo gli stereotipi sulla salute mentale. Studenti e psicoredattori lavorano insieme, creando attraverso i podcast un discorso pubblico positivo sull'idea di benessere.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
3: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

Ci troveremo le stelle nascoste dentro alle scarpe, e ci sarà una luna soltanto da un'altra parte, e crederemo in un sogno solo per ricominciare, perché cadere è volare se provi a lasciarti andare. Ed io, che ormai hai capito chi sei, non parla e pensa agli affari suoi, ma tornerà la fortuna, ci sentiremo.

che non sai neanche chi sei. Sorridi e pensi agli affari tuoi, ma tornerà questa luna che nasconde gli amanti, accenderà i tuoi occhi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPI lì, dove per un incidente al chilometro 33 si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi da lunedì 13 luglio, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri, chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sultane, sultane, sultane, mi sa preoccupare a me, ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

io so vacillo perplesso e ferito se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni col cane da guardia mi pare mi ma. Ti chiamo riattacco poi sorto di scatto mi stiocco ormaglione son già per la via. Arrivo sull'uscio

voce, voce, vo. Sulla

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa di un incidente al chilometro 33 ora risolto si segnalano ancora 2 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi, dal lunedì 13 luglio circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che stanotte per lavori sul ramo di Livorno dalle ore 22 all'una rimarrà chiuso il tratto tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in entrambe le direzioni. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature, previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi da lunedì 13 luglio, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

The mob is nothing.

0: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

on the earth. Spread the word. You know I will. Tell me what you.

City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.